0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità o viaggi con un'auto a metano, ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
1: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
2: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
1: La Fabbrica della Scienza a Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni.
3: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
4: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
3: La Fabbrica della Scienza a Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
7: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est, raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla 4 Padova-Venezia tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata da bollino nero dalle 8 alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Torna il Rock Camp, il festival dedicato al rock e al metal nel cuore del Carso Triestino. Dal 4 al 6 settembre 2026, 3 giorni di musica immersi nei boschi, tra concerti, campeggio, workshop e tante attività per gli appassionati. E per raggiungere comodamente il festival sarà attivo anche il Rock Bus, con partenza dalla città di Trieste. Tutte le info programma su rockcamp.it.
2: Radio Easy Rock.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Easy Rock, Rock Train.

Under the Bridge, il capolavoro assoluto, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik nel nostro appuntamento Rock Train, quest'oggi insieme a me Nino Carollo, oggi sabato 29 agosto. Attenzione, arrivano le novità, oggi sabato qualche bella novità ce la possiamo permettere, dai, o Via Giù, anche se questa è una canzone che già conoscete perché da un po' di tempo ve la stiamo suonando. È il secondo singolo dall'album Act 3, il nuovo disco dei Kasabian, il pezzo si intitola Nothing Better Than This, dicono sia un tiratissimo inno dance rock di appena 2 minuti e mezzo, scritto e prodotto naturalmente da Serge Pizzorno insieme a Mark Ralph, costruito su quel ritmo 4 to the floor, poi c'ha anche questi synth taglienti che richiamano un po' anche l'atmosfera dei momenti più elettronici della vostra vita, quando magari vi trovate in qualche club, no? Ai grandi festival, tanto per intenderci. Ma basta girarci intorno, direi di sentirla. Kasabian, eccoli qua i nuovi Nothing Better Than This a Radio Easy Rock.

0: Word Up, questa è la versione più graffiante senz'altro di un pezzo noto, famosissimo, un pezzo funk dei Cameo, e questa è la versione molto molto rock and roll, erano naturalmente i Korn.
1: Radio Easy Rock.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E paghi in 10 rate a tasso zero.
6: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
7: Scusa.

Una gran bella storia questa di Taxman dei Beatles, pezzo tratto da Revolver e scritto dal grande, grandioso George Harrison. È la storia di un povero uomo come un Beatle che ovviamente appena ottenuto un successo, che fa? Diventa un po' ricco, no? E quindi che succede? L'uomo delle tasse bussa alla sua porta e non appena questo povero Beatle è così gioioso di aver guadagnato qualcosina dopo tanta fatica nella vita, ecco arrivare il Taxman a bussare la porta, il fisco a dire bello, tu mi devi dare una bella percentuale di tutto questo tuo guadagno. E quindi questo era un omaggio all'uomo delle tasse, diciamocelo francamente, ce l'avevo un po' a morte George Harrison per questa faccenda, non godersi appieno il denaro appena guadagnato. Allora, con i Beatles siamo arrivati a buon punto, il punto è che adesso siamo qui belli pronti a Rock Train a sentire anche la nuova dei Cage the Elephant, e questa è Bitches in Tennessee. They won't-

Gli Oasis, She's Electric, nel nostro appuntamento Rock Train, quest'oggi insieme a me, Nino Carollo, su Radio Easy Rock, ovviamente. Oggi sabato 29 agosto, insieme fino a mezzogiorno. Attenzione, attenzione, il 7 luglio gli U2 hanno pubblicato a sorpresa il nuovo singolo che anticipa l'uscita del nuovo album in studio dopo ben 9 anni di attesa, anche se loro tutto sommato in quest'anno in cui si festeggia il 50° anniversario della loro carriera hanno fatto delle belle sorprese a tutti i fan, hanno fatto uscire 2 EP, degli inediti, insomma c'è tanto fermento. Però l'album nuovo appunto uscirà a settembre e naturalmente, come ben sapete, anticipa anche questa loro tournée in cui festeggeranno questo loro grande anniversario, 50 anni di attività, non male assolutamente. Adesso li sentiamo ovviamente con questa che è la canzone che trainerà questo nuovo disco in arrivo. Si intitola Street of Dreams, The U2, eccoli.

0: Radio Easy Rock ha suonato Another One Bites the Dust dei Queen, era il 1980 The Game. Ancora ben trovati da Nino Carollo, questo è il nostro appuntamento Rock Train del sabato, oggi sabato 29 agosto, in via del tutto speciale insieme a me, salutando sempre il nostro Steve Sonic che tornerà fra un paio di settimane e sarà ancora in onda. Stay tuned.
1: Radio Easy Rock.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino all'8 settembre, Kinder Colazione Più, 290 grammi a 2,49 euro.

The Color and the Shape, Foo Fighters, era il 1997, iniziava la nuova era per Dave Grohl, nessuno avrebbe scommesso mezzo cent, eppure lui con la sua determinazione anche usciva dal dolore, insomma, dopo la scomparsa di Kurt Cobain, dopo lo scioglimento, la scelta appunto di non continuare con i Nirvana. Ecco, mai si sarebbe aspettato, insomma, una carriera così bella, grandi Foo Fighters, My Hero. Attenzione, torniamo al presente adesso perché c'è musica nuova, c'è questo nuovo singolo che si intitola 10 over 10 e segna anche il ritorno dei Royal Blood, e questa è una canzone che anticipa il loro quinto disco, Dead Company, dividendo ovviamente pubblico e critica. Beh, diciamo che da un lato la canzone viene accolta con entusiasmo da chi vi riconosce un solido e viscerale ritorno alle origini grazie all'impatto energetico della batteria di Dan Thatcher e alla carica aggressiva ovviamente del basso di Mike Kerr, elementi che poi richiamano la potenza grezza e diretta di quel loro disco d'esordio, a discapito delle recenti deviazioni un po' dance, dicono un po' dance rock. Dall'altro non mancano ovviamente le perplessità legate soprattutto al versante tecnico, con diverse obiezioni rivolte a una produzione ritenuta fin troppo compressa e a un bilanciamento dei volumi a tratti confuso tra linea di basso e la voce. Ma io mi chiedo, questi critici che fanno queste recensioni, ma perché non stanno più rilassati e si godono un po' più la vita invece di fare pipipi? Io direi che è bello, no? La vita è bella perché è varia, mica uno deve essere così coerente fino in fondo anche artisticamente parlando, e allora noi li apprezziamo anche in questa nuova versione. Royal Blood, li sentiamo, 10 over 10.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Try Better Next Time a Rock Train su Radio Easy Rock. Erano i Placebo. Ancora buongiorno, buon sabato mattina 29 agosto con me, Nino Carollo, al posto di Steve Sonic che è in vacanza. E adesso musica nuova ancora. Beh, sappiate, è uscito il nuovo disco degli Us, si intitola Yo-Yo Revolution. Ricordiamo che questo è il loro secondo album, si intitola Everybody's Giving Up, secondo disco appunto di questi finlandesi, è uscito quest'anno. E dietro questo titolo qui c'è un ricordo d'infanzia proprio dell'armonicista Pan Hirvonen. Aveva 8 anni quando a scuola arrivò un campione di yo-yo e ne distribuì uno a tutti i bambini e nessuno riuscì ad usarlo. Anni dopo quella piccola disfatta, diciamo, è diventata una canzone, perché per gli Us lo yo-yo rappresenta proprio quel movimento continuo tra controllo e perdita del controllo, tra provare a governare le cose e lasciarle andare, una filosofia esistenziale con uno spago attaccato praticamente, capite? A volte le turbe psichiche come possono nascere sin dall'infanzia, da un giochino. Eccoli qua, Yo-Yo Revolution, gli Us su Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Radio Easy Rock, Rock Train.

Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: cream steroids.
1: Radio Easy Rock Weekend.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Hey!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
8: E paghi in 10 rate a tasso zero.
9: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
10: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
9: La Fabbrica della Scienza a Jesolo.
10: Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Easy Rock. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del carso triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
4: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
5: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
4: La Fabbrica della Scienza Jesolo,
5: aperto tutti i giorni.
6: Adriatic Historic Expo, veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per lo stesso motivo, su questa stessa carreggiata, inoltre rallentamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità o viaggi con un'auto a metano, ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Una domenica all'insegna del sole sulle nostre regioni nord-orientali per la presenza dell'anticiclone sulle Venezie, quindi domani cielo sereno o al più poco nuvoloso. Una giornata ampiamente soleggiata anche sulle zone di mare lungo tutta la costa veneziana e friulana. Per quanto riguarda le temperature, sarà una giornata calda, di un caldo comunque tutto sommato moderato, massime che oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi mediamente. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
1: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
2: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
1: La Fabbrica della Scienza Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
7: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si registrano incolonnamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23 in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino all'8 settembre, 5 croccole Capitan Findus 540 grammi a 4,75 euro.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Radio Easy Rock.

0: La mia irruzione avverrà la prossima settimana sempre allo stesso orario. Rock and Bites termina qui. Disconnessione in corso.
1: Radio Easy Rock.
2: Sono Ellen Rock. Da questo momento alzate il volume. Su Radio Easy Rock c'è Rock Out.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteria remota.

0: Workout continua su Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare. Da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Stai ascoltando Rock Out su Radio Easy Rock.